que tú hay. Spiano dal basso, sono etruschi, sono egizi, sono antiche civiltà. Spiano dal basso, sono etruschi, sono egizi, sono antiche civiltà. Tra di noi basi nucleari, carri cingolati in mezzo a noi, piogge radioattive, cimiteri, croce e crocevia. Piacerà di